0: Radio Calvicita della Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: Assassino i Barthélemy Casanova, l'ora e a giustizia.
2: Treo miso definitivamente rimbia di davanti alla corte assise di Bastia per l'omicidio di l'anziano consigliere municipale di corte Barthélemy Casanova commesso in tutto di enaggio 2020 in una discoteca di Agida Paolina. L'udienza si vorrebbe dare in 2027. Jean-François Mattei è designato come l'audore e di l'unico tiro in capo avendo dombo Barthélemy Casanova. L'altra accusata di Raffaele Gambotti è giudicato per aver aiutato Jean-François Mattei durante la sua udienza e Pedro Maria Marcellesi per violenze, l'accusato di negano i fatti.
1: Un'insegnante condannata per complicità di violenze non ta minore.
2: Un'insegnante contrattuale di spagnolo è stata riconosciuta colpevole dal Tribunale Correzionale d'Ajaccio di complicità di violenze non ta minore in un quadro di un stabilimento scolare ajaccino. È stata condannata a 5.000 euro di ammenda tempati, 3 anni di ineligibilità e un'interdizione di possedere un'arma durante 3 anni.
1: Assassino d'André Guerini, 3 persone in guardia custodia.
2: Due uomini e una donna sono guardia custodia di Boieri nei locali di abolizia giudiziaria di Bastia in un quadro di inchiesta per l'assassinio di André Guerini, tombo da tiri e armi in Calenzana d'ottobre 2024. Un commerciante calvese di 57 anni conduceva un veicolo utilitario quando è stato asibolo a dei tiri mortali e rientrato in casa Zoya. In la letteratura poliziera André Guerini era considerato come un bigino di avanda criminale di Igosta.
1: Un uomo di 74 anni ferito dopo una caduta di 5 metri, murato.
2: I soccorsi sono intervenuti ieri o mezzogiorno in un comune di Murato per soccorrere un uomo di 74 anni avendo fatto una caduta di 5 metri. La vittima è stata riportata verso il centro ospitaliero di Bastia.
1: Una canzone e 600 coristi per rendere omaggio a Chloe.
2: E oggi è di 6 gente lievi si sono adunite ieri per rendere omaggio a Chloe, a Giovanna Gurtinese, tomba per errore di Veradio 2025. Tra discorsi commuanti, canti con Jean-François Bernardini e a canzone in memoria di Chloe en larme me debout, aggiunto Gurtinese ha onorato la memoria di Agiona Ona in una stonda di spertera. Agida Paolina torna una volta se assuggiata al dolore di avamia di Chloe Aldovandri.
1: Ajaccio, una regione decisiva per sorte dalla crisi all'urgenza.
2: Mentre che un movimento sociale per Duredia di Boiveradio in cuore di un servizio di urgenze di l'ospedale di Misericordia in Ajaccio, e negoziazioni si proseguono tra i rappresentanti sindacali e la direzione che assicura di carica interimaria. Un piano d'azione stabilito per alleggerire il servizio e migliorare la presa in carica. Una riunione determinante è prevista su Baneri.
1: Françoise Gatel divenne l'autonomia davanti alla commissione di legge.
2: La ministra dell'acconciamento del territorio e della decentralizzazione, Françoise Gatel, ha diviso il progetto di legge costituzionale concernendo l'autonomia di Agorsica, ha risposto a questioni costruttive da parte dei senatori e ha firmato il sostegno finanziario di Stato a una Agorsica con ceramica indipendente. La presidente della commissione di legge, Muriel Jourda, sarà in Corsica domani per scontrare l'eti non so all'esame di Udesto o in 1 d'ottobre.
1: E ora l'attualità sportiva con grande successo popolare di un torneo di oggi, Paolo Nadali.
2: La quinta edizione di Abbucciata regionale dedicata a Paolo Nadali ha confermato il successo popolare di Abroa con 105 triplette partecipanti in Antauderino Yoga Boce Borghigiano. Basil Jacquel, Joseph Barbato, Jean-Pascal Amato sono i grandi vincitori grazie alla sua vittoria in finale contro la squadra Luigi Renosi e Silva Dos Santos.
1: L'Infinity Trail di Corsica ha vinto a Charlie Renaud.
2: La seconda edizione di l'Infinity Trail Corsica è stata vinta da Charlie Renaud, che ha percorso 254,8 km, seguito da Ludivine Neville, 248,1 km, e Etienne Maxime Paillard, 234 km. Ramintel Mugucci è originale di su trail e di percorrere un massimo di oltre lo stesso percorso di 6,7 km in un tempo impartito in giro al Golfo d'Ajaccio. E per l'attualità, e compiamo a Cuda, un pochino assoliato.
1: E la giornata promette di essere assoliata non tal'insieme di agorsica dopo i sibazioni di qualche banco di nulli oassi gustieri presenti in maidinata. Soffiano ventulilli e temperature massime vanno da 21 a 25 gradi nel territorio, 20 a 23 all'interiore, tra 15 e 18 in i paesi di montagna. A 8 ore e mezzo stamani in Cervione a temperature radio 21, pressione atmosferica di 1027 millibari e un percentuale di umidità di 76. In città di Oasti la pressione atmosferica era di 1029 millibari, un percentuale di umidità di 79 a temperatura di 20. Nel Taborto di Galvi una temperatura di nuovo di 20, una pressione atmosferica di 1036 millibari e 76% di umidità. In Ajaccio, strada di Esanguinarie, una temperatura di 24, 60% di umidità e una pressione atmosferica di 1024 millibari.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio Galbi Cidadel, sur Douyoub.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Galbi Cidadel.
2: Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cidadel 91.7.